Johnny Lane c'era chi filo e soprattutto Ewin hanno scritto Harry mi dà per casa che mi ha detto Maria Casey da buca per noi scritto per 4 ore a 7 ore ma a 7 ore non usami du bingo che ha detto sono calo tu ha Ewin hanno scritto c'è ma quindi il mio questo calo un voto 968-85-23, 968-85-23, tu te dois. Écoutez, Malutinam, nous verrons des Henrindo, les comptoirs de Malutinam vont être ouverts seulement à 16h. Et que le comptoir de Washat est déjà ouvert depuis 14h. Ok, deux mecs, toi, au démarrage, tu n'as pas de cas, au mois de 9-2-7-32-44, et tu t'es au téléphone, tu as évité, tu as évité, tu as 9-2-7-32-44. Mm-hmm, sure.